0: condizit, condizit, condizit, condizit, amanti,
1: amanti, amanti.